0: sorprende quando una mandorla dice que no. Cammina per la lenta.
1: Come non la mette la testa al fuoco?
0: E mira, sola, fa un palo con un po'
1: Devi sentire un sopra perché non la mette.